0: Buona, aspetta.
1: Buona.
0: Can you check in-house and e-warrants on Nicholas Canestra?